Dimensi 6, Dimensi 7, Sosso, c'è un pezzo di musica che era con la cinese di Shirmore Italia, vicino a un pezzo di Gazi, la radia che è un po' di musica.